0: Sono le 3:59 minuti.
1: La notte è fatta per sognare. La notte è fatta per le emozioni dell'anima. La notte è una linea che dolcemente ti porta fino all'alba. La notte di Radio Italia Network diventa Nightline. A mezzanotte entra nel nostro mondo. Radio Italia Network Nightline. Emozioni in musica.

0: C'è chi vive seguendo le mode e chi vive seguendo il ritmo, quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network, the radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
2: Radio.
1: Italia. Network.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità.

0: Network. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 8 e 34 minuti.
5: Restez ici. Le meilleur reste à venir. Radio Italia Network.

0: Sono le 9.
1: Radio Italia Network News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. Nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Alessio Galea.
3: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e alla fine del blocco navale americano, in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
2: La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Sarà un futuro di successo, le prime parole, il servizio di Jenny De Gaetano.
4: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania e in panchina. Ci ha pensato John El Khan, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in pole Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
2: Mondiali di calcio. Dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
5: Don't rush, don't doubt, and don't let fear speak louder than your heart. Let the music steady you. Let it guide you forward. Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 10 e 36 minuti.
0: Are you ready to recharge your batteries? This is Radio Italia Network.
5: Where every beat is an emotion that keeps you glued. No matter where you are, music always reaches you. Every track that plays, every vibe you feel, is our way of telling you that we are always with you.
0: Don't stop, don't turn off the rhythm. Stay with us and keep dancing, because on Radio Italia Network, the energy that accompanies you everywhere. Don't lose the beat, we are always here for you.

0: Sono le 11.
1: Radio Italia Network News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del Mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori. Il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar-Svizzera, a mezzanotte a New York, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada-Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport a bordo, la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi, come gli altro ribaltona la Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa e in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli nella prima sessione in pista come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
3: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
2: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barcelloneta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Lifestyle. Listen to Radio Italia Network, The Sounds of Italy.
4: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incontro.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 11:31.
5: Events Italy. Radio Italia Network's guide to fairs, conferences and cultural events in Italy to experience the Italian lifestyle.
6: Happy June, and welcome to another edition of Events Italy. Let's start with an event taking place from June 16th to 19th, Pitti Uomo 110, which once again puts Florence at the center of the international menswear scene. Held in the historic 16th century Fortezza di Basso, this highly anticipated edition of the renowned fashion fair will feature more than 720 brands from over 30 countries. The exhibition will showcase a wide range of styles, blending classic tailoring, innovation, outdoor fashion, streetwear, and new lifestyle influences. Next, we move to Bologna, where WMF, We Make Future, the world's largest international innovation fair, will take place at Bologna Fair from June 24th to in classic tailoring, innovation, outdoor fashion, streetwear, and new lifestyle influences. Next, we move to Bologna, where WMF, We Make Future, the world's largest international innovation fair, will take place at Bologna Fair from June 24th to 26th. The 2026 edition will cover

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Radio Italia Network News.
2: Buongiorno da Daniela Obaldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
3: Don't rush, don't doubt, and don't let fear speak louder than your heart. Let the music steady you, let it guide you forward. Radio Italia Network, Italian Lifestyle Radio.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 13 e 33 minuti.
5: Are you ready to recharge your batteries? This is Radio Italia.
3: Radio, TV, stampa.

0: Weekend mornings just got a whole lot faster. Wake up, lace up, and let the beats push you forward with Runbeat, your ultimate soundtrack to hit the ground running. Every Saturday and Sunday from 7 to 9 a.m., non-stop dance energy to fuel your pace and fire up your weekend. Whether you're chasing miles or just chasing the vibe, Runbeat is your power-up. Only on Radio Italia Network.
1: Sono le 14 ed un minuto.
2: Radio Italia Network News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
4: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Dato per imminente da Donald Trump, luogo e data della firma saranno annunciati a breve. Possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
3: Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
5: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carne delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati. Il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Lifestyle, listen to Radio Italia Network, The Sounds of Italy.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 15 e 27 minuti.
5: You know what? Life is too short to play it safe. Turn it up. Let the moment hit you. And dream with your ears open. Cause when the beat hits, even your problems start dancing. Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 16 e 24 minuti.
5: This is Radio Italia Network, your energy and frequency.

0: Network.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 17:22.
6: Radio Italia Network. Italian Lifestyle.

0: C'è chi vive seguendo le mode e chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
2: Radio.
1: Italia. Network.

0: Network.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 18 e 27 minuti.
6: Radio Italia Network.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 19:23.
5: Radio Italia Network.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: a Network.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20:27.
6: Radio Italia Network.

0: C'è chi vive seguendo le mode e chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
2: Radio.
1: Italia. Network.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: È mezzanotte.
1: La notte è fatta per sognare. La notte è fatta per le emozioni dell'anima. La notte è una linea che dolcemente ti porta fino all'alba. La notte di Radio Italia Network diventa Nightline. A mezzanotte entra nel nostro mondo. Radio Italia Network Nightline. Emozioni in musica.
2: Radio Italia Network presents Cargo Radio Show. The sound of the underground. Tech house for your body and your soul.
3: On the mix tonight, Low Res.

0: You listened, Lorez.
1: Cargo Radio Show will be back next Saturday night, only on Radio Italia Network.
2: Sono le due.
3: La notte è fatta per sognare, la notte è fatta per le emozioni dell'anima. La notte è una linea che dolcemente ti porta fino all'alba. La notte di Radio Italia Network diventa Nightline. A mezzanotte entra nel nostro mondo. Radio Italia Network Nightline. Emozioni.